0: Amore mio, dove vai, sai tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove stai tu? Ehi, kya garai?
2: Apne pyar ko yaad karaye aur keh raha hai ki
1: aa aise nahi ga ke sunao na.